0: Sono in fodera, D.O.D., Poppy Bascom, Alda, Lotto Think About Us, What, Jamie and Taren, On a Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, tante la versione Anna Fremkin, Al, da Lodo, in tuoi la Taren, hey, sigla.
1: Atlana, Atlana.
0: Atlana. Canta umana, se dai O'Shane, am donna compagnia o cosa. Ritmo cordato, perché...

in din collo ne smacca, ecco, buona ora l'ora, letteralmente. Non te trovo l'ombia, Calvin Harris, Jazzy, The Cat, Satisfy, fai in risame, beh, usa lì suo tempo, piuttosto se te li hai, se ne danni smintassano le forze, ne considera, e zietli,